0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka din ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Tembisa.
4: Oh yeah.
3: Le khumula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.
5: Meso. Ha di to ha di kalane. Le

tloa ka matjeke o fihla le ineng komobu lesedi FM le gema le we ke molelwa di theo wa dikalaneng le mvololo out ya strata

0: ho tloa ka matjeke ho fihla le ineng komo bo le Lesedi FM le gema le we
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Johannesburg,

0: di tabatsena tsa ura ya botselela di fella mona boela mamela di tabatseding ga ura e tlabele ya busupa tahoha breakfast show
1: dira hekel na neo le o bean se sosolo lena ke le na neo la o seng la tahoha mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle.

Thembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

NDC. Ai, sis Deb. Tsabeletso ke hao ya lesedi mo mabedi motle ha re fetele senelong sa tumelo me re suthela ntate moruti sire mafojane hore fa sona o bala bukeng ya Matthew gaolo ke ya le shume le metse robong o bala temana ya mashume mabedi le mosulumo ntate moruti sebaka ke sa hao

0: tsena tsa hora ya le shumele metso emedi di fella mona ke khutla hape ka tsa ga re tsantsa le fa tshele boema ba le hodimo le tsha ga le na ho re nyane ya pele lena no le kenang ha jole ke la ditaba imatlafatse
1: o ke le imatlafatse ka di makatso folofi

mo he motho motle ma shoma mabedi metsotso pele ho ra ya boraro ere ko ba leta ba engwe ke na bo shodu ba motlakase le tsenya marandranga ha di tsenye fela di thapo tsa motlakase empa di tsiya di chaba di sina motlakase Eskom e tla ma ntlafatsa o tshepala ha yona kwa marandranga le bokamoso bo tla dula ntse bo tswela pele tshebedisong ya motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa tahlelo ya matla ebile di ntlafatsa tshebetso ya marandrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. A kore ee, o bo re ee, o re ee, o bo re ee hape ho dimitara tse smart mme o thuse ho a marandrang a bolokehileng a motlakase. Eskom. Phetoho ena e lebisa bokamosong bo kganyang. Ke o taba. Mme hona jwale ke shebile jwale mane horeng ya boraro. Mpharanyana.

0: tsena tsa o raya bone di fella mona tse latelang tsena e tlaba tsa o raya bohlano mme tsona re tla di ballwa ke mosiwa le fika tshweu
1: Thembisa o ba tshwale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.

ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana ho le kena ha jwale ke le nana ho la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me lona ho le tlisetswa ke sabc news re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo ho re fetela mo suwa tswe ho re balla ditaba tsa hora ya botselelang.

0: Amedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya busupa ha re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya bolobong ke nako ke fetela kgetse di a motho se bidi mo lefe ka tsa dipapadi
1: tsa dipapadi ho le se di FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papa di holy city FM.

ke le holele ha di ntshintsa selomo bana ba kgwale lomilo za male male bana ba kgwale ke dibitswa la pina ho ra ke a le shume tshebeletso ke a le sedi o le gotlala gaswa la Afrika Borwa tsena za o qetela ditaba re boetse re di balwa ke musi wa tshweu ntata mmabatho.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Holisedi FM.
2: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. Momametsi ntwa ke mokgomo. Se teng ke le sa ha sa mamorato.

0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
1: Le bontsho ha mamela.

di FM ke molelo ba sa di hangata e ba di phofutsa ntwa e gahlano le bomo ba iphumane e le mahlatsi pa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le sedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona kholekane ke molelo

0: jwala ba sena mangolo a ho rekisa jwala dibaka tse ka ba 20 le motsolo mong ba ile ba tshwara kyatla
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ditaba tse amang setjhaba. Ho na le ponto wa selepo. Lenanong la RQB. Ho lesedi FM fela. Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
5: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke Molelo.
6: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.